0: Salva, ma si un caso si chiama un momento. Questo è squadro, gna. Sfiga per te, due.
1: Amo.
0: Italia. E cagni, hai cacciù, ma. Hai cagni, uomo. E se. Wamtsi ba kipeni mafriki to
1: se baptots kareya
0: mopeni sha awatsi bonjeri betaka kwa dunya na kusetsemgaunya
1: sha

ke ba tsa bana le buelena le ntsola mela mannete ke le hene ba ke le ntsola ma ke lo ne la ke ha ke boela go boga le so 2019 e le ntsola me ke lo ne ke a tsonta ya e ana ke ba tlo re ba ba ipia tata ha e dro e ipira e dro pa ke go di 28 tsa ga July ya ke go re di tsepina or afterwards, but not before the 28th of July. One salogana, Mr.

sakani e ke re hapere di patlavi ya ka mmage bo satadi e le ditago di papami ei sio chaivanidi e ke titina sio chaivanidi ai tina sio chaivanidi ai tina sio chaivanini e ke re

se abuză, o ai iubata. E PC. Non le ho si incuse, se sei eli, baba. Sei cusa lento, se sei eli, nota. Ehi, hey, uè!